0: adesso scacente.
1: Pariter in medio.
0: Amore sostesente.
1: Pariter in medio.
0: A vos a pocatelio, a vos a pocatelio.
1: Vitrutus innafabilis, membris lazzartis labi.
0: Vitrutus.